0: sistema romântico, danadinho?
1: Para, Vento.
0: Para, Ju.
1: Para, Vento.
0: Para, Ju.
1: Para, Vento. Vai.